cara. Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: E perché hai in odio io le Ercole?
1: Perché uccise un tiro
0: ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre? Alla pianta e non vuole ed ama il frutto. E vuoi giocarmi o

poiché nel mondo ogni cosa misura, forse che l'abbia ancor la mia bravura. E siccome tra quelli di sé